0: Ciao.
1: Noi si va per una nuova subzomazze, noi scrivi sonne il rock somave.